tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via.

hanno visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai, non andare via.

di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai non andare via.

tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai.

hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai. Non andare via.

tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai.

di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai, non andare via.